0: Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors con Partenope. Su Bella Monella vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 di chi è stato il primo concerto che hai visto.
1: Lei è venuta con te a quanto pare, perché il primo era dei Pooh al Palaverde di Villorba, dicembre 2016.
0: No, mi dispiace.
1: Non sei andato?
0: Io nel 2016 sono andato a vedere i Pooh, però non era stato il mio primo concerto, però sono andato a Milano a vederli. Il mio primo concerto è stato nel 1997.
1: Ok.
0: Al Pala... era al... è al Lido di Venezia.
1: Okay.
0: È a fianco a dove viene fatta la mostra del cinema.
1: Il Palalido.
0: Il Palalido o il Palagalileo, adesso non mi ricordo.
1: Non
0: devo essere
1: sincero. Caso, immagino
0: tendenzialmente
1: questo,
0: potrebbe essere così. Ed erano gli stadio.
1: Hai visto che storia? Comunque lei dice che l'ultimo sarà quello di Zucchero. Meglio, sarà. È stato quello di Zucchero. Facciamo le corna.
0: Facciamo le corna, tocchiamo ferro.
1: Autunno 25. Hola chicos! Così conclude lei.
0: Speriamo che possa anche andare nel 26, nel 27,
1: certo,
0: 28.
1: Certo.
0: E tanti anni più avanti.
1: Claudia dice Luna Pop al Palaverde. Penso anni 2000.
0: Sì, solo.
1: Sì, perché 2000. 99, 2000, forse 2001, ma in Luna Pop basta. Sono
0: sì, poi tendenzialmente si sono sciolti. Cesare Cremonini ha fatto, poi anche tutti gli altri hanno comunque proseguito con la musica.
1: È vero,
0: attenzione.
1: È arrivato anche Michele, sentiamo.
0: Vai.
2: Ciao a tutti,
1: ciao.
2: Sono Michele da Sernaglia. Primo concerto, Lucio Dalla dell'88. Avevo 15 anni.
1: Che spettacolo!
0: Meraviglia.
1: Sai che raccontare una cosa del genere? Tipo, che... E qual è il tuo primo concerto? E poi spara qualcos'altro.
0: E uno ti dice: sì, sono andato al concerto di Lucio Dalla. Ma non dir cazzate, la mitologia è come dire, sai, io ho combattuto con Achille, ma non dire cavolate.
1: Io ero lì, ero
0: e
1: lì.
0: Invece più di qualcuno ha avuto questa fortuna. 393-7366-170 di chi è stato il primo concerto che hai visto.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Abate Superman su Radio Bella e Monella, stiamo parlando di concerti. Qual è stato il primo concerto che avete visto nel corso della vostra vita? 393-7366-170.
1: Ciao a tutti, io sono Monica da Treviso. Il mio primo concerto è stato nel 1987, proprio in quel di Treviso, gli Spandau Ballet. Bellissimo, ciao.
0: Bravissimo, qui siamo, loro, siamo veramente anche qui nell'Olimpo.
2: La creme della crema.
3: Pronto? Buonasera a tutti, sono Gabriele.
1: Buonasera.
3: E il mio primo concerto, ricordo bene, erano gli anni dei cantautori e dei gruppi impegnati.
0: Ok.
3: Erano i Nomadi, ancora col buon Augusto D'Aolio.
0: Spettacolo.
3: E vi risparmio l'anno, comunque potete fare facilmente il calcolo, a Ravenna. Ciao.
0: Vabbè, facciamo 10 più 10, insomma, aggiungiamo l'anno circa, no?
1: Ok.
0: Come situazione. Mirka, ciao, non ricordo bene l'anno, comunque i primi del 2000 circa, e lui era il maestro Franco Battiato.
1: Vabbè, qua veramente vi si invidia, ragazzi.
0: No, qui veramente tanto invidia.
1: Tanto. Dica.
4: Nec, Baglioni e Max Pezzali.
0: Tutti?
4: So se era 95-96.
1: Li hanno fatto tutti insieme? Non credo che li abbiano fatti, perché Nec era appena era un giovane.
0: Infatti. Il mio primo concerto è stato quello dei Guns N' Roses al Delle Alpi di Torino nel lontano 92. Fantastico.
1: Eh beh, spaziale. L'ha scritto in maiuscolo, eh?
0: Eh beh, sì, ma perché veramente è spaziale. Pensa che il mio primo concerto fu, credo, nel... avevo 14-15 anni, quindi parliamo del 2005 all'incirca. Sì. Iron Maiden, Milano, al Forum d'Assago.
1: Delicatissimo.
0: Okay, sì, delicatissimo.
1: 393-7366-170, di chi è stato il primo concerto che hai visto? Radio Bella e Monella.

0: Clara e San Giovanni con le ragazze su Belle Monella chiudono anche questa nostra terza mezz'ora insieme. Adesso ci prendiamo una piccola pausa, ma tra poco torniamo con la domanda.
1: Qual è stato il vostro primo concerto? Raccontatecelo sempre qui.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco si truccherà la fila, ma giù.
8: Antonello Cerri suona
9: Italiamo.
10: Italiamo.
11: Italiamo.
12: Italiamo.
8: La grande festa italiana.
13: Vogliamo cominciare?

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Mahmood verso 50 Cent con Soldi in the Wolf Club.
1: Groove Soldiers con Usurdato Innamorato.
0: Bob Sinclair e Raffaella Carrà con A far l'amore comincia tu.
1: Bravo,
0: comincia
1: bravo.
0: Tu, che poi finisco io.
1: Bravo.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Detto questo, partono gli ultimi 20 minuti insieme ad Andrea e Alvise. Di chi è stato il primo concerto che hai visto?
1: Vai Paola.
3: Il primo concerto che ho visto,
1: sì.
3: Spero che questa volta venga perché ho avuto problemi col telefono.
1: Allora,
3: è stato quello di Loredana Bertè nel lontano 76.
1: Ah, spettacolo.
3: 75-76 a Rimini. Ed è stato veramente veramente bello. In più lei era veramente bellissima.
1: Certo, certamente, bello, bello come concerto, storico anche in questo caso. Il mio primo concerto è Irama con Mio Moroso 4 anni fa a Jesolo, scrive lei.
0: Bello, chissà bello quanto avete quello. Pianto, perché
1: tanto.
0: Ci sono canzoni di Irama che ti distruggono l'anima.
1: Soprattutto lui avrà pianto tantissimo. Poi Lale, sentiamo.
4: Ciao, sono Irama. Alessandro. Il mio primo concerto a pagamento, perché ho visto altri in piazza gratuitamente.
1: Ok, il pezzotto.
4: Era il 1997, certo. Credo. Pino Daniele a Caltanissetta.
1: Meraviglioso. A Caltanissetta,
0: Pino
1: Daniele.
0: Mamma mia, che bello.
1: Che strano,
0: Che bello.
1: Queste cose.
0: Ancora un po' di minuti al 393-7366-170 di chi è stato il primo concerto che hai visto.
2: Radio Bella e Monella.

0: d'estate, le vibrazioni direttamente dal 2003 qui su Bella e Monella. Stiamo parlando di concerti. Qual è stato il vostro primissimo concerto? Al 393 7366 170. C'è lei che dice: ciao ragazzi,
1: ciao.
0: Ecco, primo concerto della mia vita, i Rockets, scritto così, in stadio di Caorle nel lontano 80. Poi ho incominciato l'era di Vasco a Lignano nell'84, fino a quest'anno a Rimini. Vi saluto tutti compresi, compresa la Iris, un salutone da Luca, lo stradino di Caorle, un abbraccio.
1: Perfetto. E tanti vocali al 393 7366 170. Ad esempio lei che ci racconta:
2: buonasera.
0: Buonasera. Buonasera.
2: Il mio primo concerto sono stati Prozac. Non ricordo, 97 98.
0: Beh, gli anni erano quelli,
2: credo, più o meno.
0: Okay.
2: Buona serata a tutti.
0: Buona serata.
2: Ciao ciao da Udine.
0: Era euforica da Udine, capito? Poi,
3: ciao ragazzi. Il mio primo concerto è stato nel 1982 ad agosto, ed erano in Pooh. Dopo poco, dopo due settimane, ho partorito mio figlio.
0: Vedi.
3: E dopo negli anni ne ho visti altri. L'ultimo è stato Max Pezzali, poco tempo fa a Lignano. Il prossimo, il 20 luglio, Gabbani e Bibione.
0: Ah, okay,
3: ciao,
0: vedi,
3: buona
0: tra l'altro prima avevamo
3: tutti.
0: Summer Funk. Hai capito? Ancora dei Rockets, sempre a Udine, però lei dice: non ricordo neppure l'anno.
1: Mamma mia.
0: Allora, c'era l'80 o il 2009 o il 2025. Questi tre anni ho visto. Poi ci sono magari qualche volta, altre volte sono stati. Però secondo me questi sono i grandi concerti che hanno fatto a Udine, capito?
1: Ultimi minuti per raccontarcelo al 393 7366 170. Di chi è stato il tuo primo concerto che hai visto?
4: Radio Bella e Monella.

0: vicino, punto fermo su Radio Bella Monella. Andiamo in conclusione di chi è stato il primo concerto che hai visto.
1: Rapidamente i vostri messaggi. Fabio dice: il mio primo concerto è stato nel 97, Litfiba, album Mondi Sommersi al Palaverde di Treviso. Ciao da Fabio.
0: Meraviglioso.
1: Molto bello. Sonia ci manda questo.
0: Diga.
2: Pronto? Ciao. Allora, ciao. Il mio primo concerto, non ricordo l'anno, è stato quello dei Pooh al plebiscito allo stadio del rugby di Padova. E l'ultimo è stato sabato a Milano a quello di Ligabue. Grande Liga.
0: Poi c'è anche Michela da Santa Lucia di Piave che dice: ciao Belle Monella, il mio primo concerto è stato di Biagio Antonacci a Oderzo 1993-94.
1: Quegli anni, dici. Chiudiamo con lei che ci manda questo.
0: Liga.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Isabella da Treviso.
1: Ciao Isabella.
3: Primo concerto 1989 Europe. Palaverde di Treviso.
1: Cotonati straordinari.
3: E poi nel 90, come te, anche io, Iron Maiden e Anthrax, sempre al Palaverde.
1: Mamma mia, ragazzi.
3: Regalo grande, perché no, erano i miei preferiti, sì, e sì. Arrivare a Treviso insieme per me
1: che
3: è stato il regalo più grande in assoluto. Poi li ho visti altri 12-13 volte, però
1: va bene.
3: Il concerto è stato
0: mai sazio,
3: memorabile.
0: Giustamente.
3: Ciao.
1: Che bello, 90 ragazzi. Vabbè. Beh, io 2006 comunque ho controllato, quel mio primo concerto è stato 2006 al, come dicevo, ad Assago, e c'erano i Trivium ad aprire gli Iron Maiden.
0: Giusto per particolare. Radio Bella e Monella.

0: Ali su Belle Monella chiude le nostre due ore insieme, per quanto mi riguarda tre ore, ma adesso vi lascio un'ora con Andrea.
1: È stato un bel viaggio, vorremmo salutarvi con la canzone della luna e dell'orso bear, ma non possiamo farla, peccato.
0: Abbiamo finito il tempo.
1: Lo so, io vado avanti un'altra oretta dalle 18 alle 19.
0: Salutiamo anche tutti quelli che ci hanno ascoltato da luna alle 3.
1: Buonanotte signori.
0: Ciao a tutti, ciao. Una buona serata, ciao ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: A tavola con il cuore c'è più gusto. Cena di gala con Egidio Fior e ristoratori locali e la partecipazione del campione paralimpico René De Silvestro. Martedì 30 giugno alle 20 Centro Atlantis, Castelfranco Veneto. Evento pro Buoni Amici Social Street. Prenotazioni al 366 48 20 824 o sui social del Centro Atlantis.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
2: Radio Bella e

0: Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
3: Tanto altro da scoprire.
2: Cosa aspetti? Scaricala.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella. Suona.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni di Bella e Monella.
1: Bella e Monella,
0: tutti da cantare con Matteo Monti.
2: All'inizio della storia si è apparsa nelle mie storie. Non mi direbbe anche tu al concerto di Taylor Swift? Davvero sei a memoria ogni sua cazzo di canzone?

0: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
1: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
2: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima,

0: Buongiorno un'altra mattina insieme, calda mattina insieme.
1: E questo è un pochino il mood, è l'estate, eccoci qua, Paolo, Zip ed Elisa con voi per ricapitolare quello che è capitato ieri.
0: Già, tutti i giorni dalle 5 alle 6 c'è questa sorta di anteprima in cui chi si è perso la trasmissione di ieri, male,
1: malissimo,
0: può risentire gli argomenti che abbiamo trattato e i vostri messaggi che arrivano sempre numerosissimi al 393 736 170.
1: Partiamo dalla prima ora.
0: Già, dalle 6 alle 7 ieri abbiamo parlato degli oggetti vecchi che però non riusciamo
1: a buttare.
0: A parte da buttare, però qui siamo affezionati. Io ho detto che ho delle magliette che ho comprato in America tipo 20 anni fa, che conservo ancora per dormire, si stanno rompendo, proprio si sta bucando, una è proprio bucata, però la metto ancora. Perché
1: non la butti via?
0: No, ma perché ricordi di gioventù?
1: Perché anche lui fa parte degli accumulatori seriali, quindi sentiamo i nostri ascoltatori.
2: Buongiorno caro Paolo, anch'io uso le magliette quelle vecchie per dormire, perché anch'io dormo in mutande e maglietta. C'è una maglietta che deve avere una trentina d'anni, me la regalò il mio primo titolare, il mio primo datore di lavoro, che andò in viaggio in America, mi portò questa maglietta dall'America di una squadra di basket, adesso non mi ricordo che squadra, e ciclicamente le uso per dormire. Poi c'è un'altra cosa che io uso tutti i giorni, anche se ormai è vuota, ma la uso lo stesso, la testa.
3: Radio Bella e Monella.

0: Di nuovo insieme, sì, abbiamo parlato di smartphone ieri.
1: I telefonini. Ogni tanto si parla, no, di telefonini, ogni tanto diamo la colpa di tutto ai telefonini ormai. Eppure ne siamo schiavi, questa sì. È una cosa bellissima. Che...
0: c'è questa ricerca che è uscita in una rivista americana che dice che è colpa dei telefonini, degli smartphone, se non si fanno più figli, perché le relazioni sociali sono modificate nel corso degli ultimi 15 anni.
1: Cosa hanno fatto questi ricercatori americani? Hanno preso delle statistiche e hanno scoperto che da quando è uscito l'iPhone, che è stato il primo smartphone ufficialmente sul mercato, le nascite hanno subito un drastico calo. Quindi sono colpevoli i telefonini del così fare in modo che la gente, invece che fare altro la sera, sta là attaccata al telefono a giocare, a guardare i video, a guardare YouTube, a stare sui social, e chi più ne ha più ne metta. Sarà vero?
0: Ne è uscito un dibattito con i nostri ascoltatori, quindi vi facciamo sentire qualche messaggio.
2: Buongiorno Luca, ragazzi, lo smartphone ha messo una pietra sopra le relazioni sociali, oltre che quelle familiari, ma in generale siamo fuori al ristorante, siamo tutti con la testa piegata sul cellulare, sullo smartphone, chiedo scusa, cellulare, sono vecchia e quindi dico cellulare. E a casa ci siamo imposti come regola che la sera gli smartphone restano spenti. Io l'unica cosa che faccio lo utilizzo per spegnermi prima di addormentarmi, proprio l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti. Però sì, quando torno a casa dal lavoro, preparo la cena, ceniamo, guardiamo la TV, chiacchieriamo, lo smartphone resta da un'altra parte. E lo abbiamo fatto come regola proprio perché ci siamo resi conto che praticamente non si parlava neanche più per colpa dello smartphone. I ragazzi adesso ce l'hanno più dura di noi, perché noi riusciamo forse a darci delle regole, loro non tanto. Ciao, buona giornata, molto assolata.
3: Buongiorno Luca. Allora, che gli smartphone abbiano inibito le relazioni sociali e sessuali, ok. Ma da qui a dire che la gente non fa più figli e il motivo è lo smartphone, anche no, perché la gente non fa più figli, perché i figli non si possono mantenere, i figli hanno un costo, e quindi sì, non è come negli anni 50 che li buttavi per strada e ciaone, adesso fare un figlio costa tanto, e poi la situazione di incertezza e tutto il resto, questo è. Buongiorno, ciao!
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Siamo noi, quelli di Buongiorno Un Can, che questa mattina tra le 6 e le 9 vi accompagneremo, ma per il momento è tempo di ancora di anteprima, ovvero di riscoprire tutto quello di cui abbiamo parlato ieri.
1: Esattamente, ieri siamo stati un po' culturali, ieri abbiamo parlato di libri, abbiamo consigliato dei grandissimi classici da leggere sotto l'ombrellone, perché leggere, sapete, è importante, è un vero e proprio viaggio che potete fare anche in vacanza.
0: Che bello, cioè io amo leggere, proprio sai che riesco a distrarre completamente l'attenzione, infatti mia moglie mi dice sempre che quando leggo io sono fuori dal mondo, nel senso che mi metto là e io sono nella storia, cioè non seguo quello che succede nel mondo, potrebbe cascare un meteorite, qualcosa, ma io sto lì nel mio romanzo, perché sono insieme al protagonista della storia.
1: E questo è un po' l'obiettivo, no, del libro, della lettura. Sono usciti diversi titoli da parte nostra e anche da parte degli ascoltatori, da Il Piccolo Principe a 1984 fino ad arrivare ad alcuni successi di Ospite con Le Otto Montagne, insomma un sacco di cose. Se anche voi questa mattina volete suggerire un titolo,
0: fatelo.
1: Un libro che vi è piaciuto, eccetera,
0: fatelo.
1: Poi Paolo Zippo domani li legge, sì, ma può riportare anche ai nostri ascoltatori e condividere.
0: Quindi usate il 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
3: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Sei pronta a dare le previsioni dell'oroscopo di oggi? Chi sarà il segno fortunato?
1: Ma io sì che sono prontissima. Ho qua le carte di Giuseppe Chetti. Intanto ricordiamo che l'oroscopo completo sarà alle 7:40.
0: Tutti i giorni purtroppo.
1: Ma il segno positivo di oggi è quello dell'acquario, che se la cava davvero alla grande nonostante le elevate temperature di questi giorni. Sta sopravvivendo alla grande.
0: No, è bello, se uno fa l'oroscopo dice avrete una giornata caliente, ci azzecca sicuramente.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: anche per questo giovedì, la mattinata, l'anteprima di Montiolo.
1: Abbiamo dato, possiamo tornare a casa, arrivederci a tutti, andiamo in vacanza, andiamo a leggere tutti i libri che ci avete consigliato.
0: No, è finita solo l'anteprima. Tu adesso riposi per un'oretta, ma io fra pochi minuti sono nuovamente in diretta, perché dalle 6 alle 9 c'è l'appuntamento con Buongiorno Katia. Aspetto alle 7, non leggere troppo, non dormicchiare in ufficio.
1: Guarda, ho la brandina lì, se non mi vedi entro le 7 qualche minuto
0: vengo
1: vieni a svegliarmi. Sì.
0: A fra poco!
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella.
1: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
0: Radio Bella e Monella.
2: E vola, con quanto un fiato in gola. Il buio ti innamora, qualcuno ti consola la notte.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ora. Sono le 5:58.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
4: Prenota subito una prova.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: La cassa.
9: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
12: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
14: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
15: A tavola con il cuore c'è più gusto. Cena di gala con Egidio Fior e ristoratori locali e la partecipazione del campione paralimpico René De Silvestro. Martedì 30 giugno alle 20 Centro Atlantis, Castelfranco Veneto. Evento pro Buoni Amici Social Street. Prenotazioni al 366 48 20 824 o sui social del Centro Atlantis.
16: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Mare.
1: No,
2: sì.
1: Brava.
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Chissà se ce la facciamo oggi ad arrivare fino alla fine della trasmissione. Vediamo se ce la facciamo insieme. Per il momento, buongiorno, buongiorno un cam. Bella.

0: C'è nessuno?
1: Stamattina non credo di arrivare fino alle 9. Non ce la faccio ad arrivare fino alle 9. Gente, buongiorno, buongiorno a tutti, ben arrivati, ci siete dall'altra parte della radio, non ci siete, allora percepisco già, io sapete che ho un po' la visione ampia, che stamattina molti dei nostri ascoltatori sono belli, svegli, pimpanti, freschi, giulivi, delle roselline di maggio, io invece sto come uno straccio, perché sai come dice quel caro vecchio adagio, la sera leoni, la mattina alle 6 un po' stanconi, mettiamola così. Ieri sera è stata una gran bella festa alla Viglio a Padova, abbiamo ballato, abbiamo cantato, abbiamo bevuto qualche birretta, abbiamo solo che si è fatto inesorabilmente un pelino tardi, per cui stamattina io e i colleghi del mattino qui siamo un po' con la faccia un po' stravolta, ma ragazzi siamo qua, mi impegno a fare una trasmissione degna di questo nome, però avrò bisogno del vostro aiuto, del vostro supporto, dei vostri messaggi.

0: voglio farvi il resoconto minuto per minuto di tutto quello che è successo ieri sera, però è stato bello. Se eravate fra quelli che sono venuti a trovarci, bello raga, grazie. È stato veramente una bella festa, è stata veramente una bella occasione per ritrovarsi anche live, no? Non solo ed esclusivamente alla radio tutte le mattine. Se non c'eravate, pazienza, ci saranno altre occasioni, come si suol dire. Per il momento, benvenuti nella mattinata di Bella e Monella. Io sono Paolo Zippo, sono le 6 e 9 del mattino, giovedì 25 giugno. Siamo pronti ad affrontare una giornata calda, un'altra calda giornata insieme. E mio sonno a parte, ma vi assicuro, me lo faccio passare. Adesso siamo pronti anche a chiacchierare come facciamo tutte le mattine insieme. Il numero a cui raggiungerci, il numero a cui mandare le vostre testimonianze di esistenza in vita. Sai che c'è il certificato di esistenza in vita? Ecco, la stessa cosa. Stamattina è il 393 7366 170, ed è il numero a cui potete mandare sempre i vostri messaggi per partecipare alle nostre trasmissioni. Stamattina, venendo qui alla radio, ragionavo proprio sul fatto che stavo venendo in automatico. No, veramente, cioè, siccome ho dormito veramente molto poco stanotte, tipo 3 ore e mezza, la mia macchina, dico sempre, conosce la strada, no? Dopo un po' di tempo che fai la stessa strada, la tua macchina la conosce perfettamente e tu la fai abbastanza in automatico, senza magari renderti conto neanche esattamente del posto in cui sei. Cioè, io ho una strada statale da fare, mezz'oretta, 35 minuti di strada tutte le mattine, una trentina di chilometri in tutto da casa mia fino a qui alla sede di Bella e Monella, ma ragionavo sul fatto che cioè stamattina l'ha fatta in automatico, cioè l'ha fatta la macchina da sola. No, ci sono dei tragitti che diciamocelo diventano un po' automatici. Io immagino sia capitato a voi, talmente automatici che potremmo farli, non facciamoli, ma che potremmo farli quasi ad occhi chiusi: casa lavoro, casa scuola, la strada per il supermercato, il percorso per andare a trovare, che ne so, i genitori. Quelle strade pazzesche che sappiamo dove la buca, sappiamo quanto dura il semaforo rosso, sappiamo dove si incanala il traffico e diventa un casino passarci, e persino magari se qualche negozio ha cambiato vetrina, tutto riusciamo a sapere. E alle volte succede questa cosa curiosa: arriva a destinazione e ti rendi conto di aver guidato senza ricordare praticamente assolutamente nulla della strada che hai fatto, come è capitato a me stamattina. Per cui volevo chiamarvi in ballo, anche perché io so che molte persone in questo momento del mattino sono magari alla guida o stanno per approcciarsi alla guida. Volevo chiamarvi all'appello e chiedervi: qual è il tragitto che fate così spesso da conoscerlo a memoria? Cioè, quello che sapete già dove rallentare, dove c'è il semaforo più antipatico, dove trovare parcheggio, persino chi incontrerete una certa ora. Io c'ho una macchina che incontro praticamente tutta la mattina e due signori in bicicletta che so che escono più o meno alla mia stessa ora, per cui ci vediamo fra un po', cominciamo a salutarci. Allora, qual è il tragitto che fate così spesso da conoscerlo a memoria? 393 7366 170. Oggi la mattinata di Bella e Monella comincia così.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: fare questa mattina ad affrontare la giornata. Già io ce la posso fare. Voi so che siete bravi, come tutte le mattine siete pronti, carichi ad affrontare la giornata, anche se c'è giustamente chi mi scrive buongiorno, anche essere freschi in giornate come queste sarà veramente molto difficile. Già, perché io prima mi sono sperticato in lodio, ho detto sarete freschi, pronti ad affrontare la giornata. Ecco, freschi è proprio una parola da non usare, a meno che non si viva praticamente abbracciati al condizionatore d'aria.
1: Ciao Zippo.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno K a tutti quanti. Si chiama ipnosi d'autostrada. Anche a me succede un sacco di volte. Per fortuna che esiste, perché è un pilota automatico eccezionale.
0: Ok.
1: Buona giornata e ancora complimenti per la trasmissione.
0: Ma grazie, questo è un piacere ovviamente. A me diverte moltissimo questa prima parte, soprattutto della giornata, perché lo so che siamo un po' più stanchi, lo so che siamo un po' più nervosi anche talvolta, perché se sembra di svegliarsi molto presto, ragazzi, si fa fatica la mattina. Mi piace parlare anche di questo argomento del tragitto che facciamo così spesso da conoscerlo a

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Ciao Elisa, ciao. E buongiorno a tutti, sono la Fiore. Allora, le mie serie TV o telefilm, insomma, c'era, vabbè, La Tata, Beverly Hills 90210, Genitori in Blue Jeans, perché ero innamoratissima di Kirk Cameron, che era il protagonista, insomma, ragazzino. Cioè, e queste sono solo alcune, potrei dirtene un'infinità di cose che guardavo, però queste... insieme alla Tata, anche, diciamo che erano le mie preferite. Ciao a tutti.
1: Quelle che vi hanno accompagnato durante l'infanzia e l'adolescenza, sì, perché poi noi donne ci prendiamo

0: degli attori, allora facevamo dei film mentali pazzeschi, avevamo i poster e tutte queste cose qui. Stiamo parlando proprio di telefilm che vi hanno accompagnato durante il periodo dell'infanzia e dell'adolescenza. Raccontatemi i vostri preferiti, quelli che vi ricordate al 393 7366 170. Ma è arrivato il momento di scoprire chi si è aggiudicato la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Bella e Monella, io oggi vorrei ascoltare la canzone che fa Abbronzatissima e bellissima, gli occhi come il mare. Grazie Agata da Monfalcone.

0: con 30 gradi, più o meno quelli che ci sono fuori, forse qualcuno anche di più, ma abbiamo anche l'aiuto del pubblico, la regia qui. Buongiorno, buongiorno Giorgia.
1: Buongiorno.
0: Sapete che ogni tanto viene a trovarmi qualcuno. Stiamo parlando di tutti quei telefilm, quelle serie TV che hanno accompagnato i vari ascoltatori durante il periodo dell'infanzia, dell'adolescenza. Io ho detto, per me magari Dawson Creek o The O.C., che era una cosa che guardavano tutti quanti. Per te?
1: Allora, io guardavo Gossip Girl.
0: Gossip Girl, bellissimo anche quello. Ragazzi, quali sono e quali erano i vostri? 393-7366-170. Ci prendiamo una piccola pausa, tempo di un caffè, poi torniamo. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Hit Universal Fun.
11: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: A tavola con il cuore c'è più gusto. Cena di gala con Egidio Fior e ristoratori locali e la partecipazione del campione paralimpico René Di Silvestro. Martedì 30 giugno alle 20, Centro Atlantis, Castelfranco Veneto. Evento pro Buoni Amici Social Street. Prenotazioni al 366 48 20 824 o sui social del Centro Atlantis.
13: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
14: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
15: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì.
16: Ma va, sono andato da Ivan Team.
17: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
18: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
19: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
20: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni in inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Non perdete tempo, per favore.
23: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
24: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: bello Cherry, ma che mix. Ieri anche lui era al Naviglio con il nostro Paolo Zippo e con tutti gli altri speaker. Vasco Rossi con Vita Spericolata, Giorgia con La Cura per me, poi Blanco con Notti in Bianco. Parliamo di serie televisive, telefilm che vi hanno accompagnato durante l'infanzia.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Siamo partiti da questa notizia: Pippi Calzelunghe tornerà protagonista con una serie animata di 52 episodi della durata di 11 minuti ciascuno, che verrà realizzata in animazione. E Pippi Calzelunghe sicuramente è uno di quei telefilm che ha accompagnato tantissimi bambini nel corso degli anni, dagli anni 70, 80 più o meno, quando la serie è arrivata anche in Italia, ma ce ne sono tantissime altre. Per esempio, qualcuno mi dice: in assoluto la serie TV preferita è stata Una Mamma per Amica, anche quella un sacco di episodi interessanti, un sacco di avventure con questa mamma un po' pazzerella e la figlia che fa un po' da mamma. Sentiamo.
2: Ciao bellezza, buongiorno.
0: Ciao.
2: Caldetto, ma va bene. Allora,
0: sì,
2: dell'infanzia, parliamo degli anni 70, diciamo che non potevo perdermi il cartone animato di Goldrink, con cui sono nato, cresciuto e ho avuto. E come film direi Rin Tin Tin, ma anche Zorro, la prima versione,
0: bella,
2: quella degli anni 70, che la facevano nel pomeriggio.
0: Sì.
2: E ricordo anche che una cosa che non si perdeva mai era alla sera, prima del telegiornale e poi si andava a letto, perché ti mandavano a letto, c'erano il Carosello. Il Carosello era fatta da dei mini film che erano bellissimi, poi magari Linea, per esempio, Carmencita o robe di sto genere. Questa è stata l'infanzia. Ciao, ciao.
0: Il Carosello io non l'ho vissuto, ne ho sentito parlare tanto, ho visto degli episodi, però deve essere stato davvero un divertimento per grandi e piccini. Parliamo di telefilm, serie televisive che vi hanno accompagnato durante il periodo dell'infanzia e dell'adolescenza. Quali sono state le vostre? 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monelli, state tutte da cantare.

0: Esce con Guasto d'amore. Stiamo parlando di quei film, quei telefilm che guardavate quando eravate più piccoli, più giovani. Chiara per esempio dice: io sono sempre innamorata di Friends, lo rivedrei sempre. Tra l'altro lo stanno rifacendo, se non sbaglio. Sei amici che si sostengono, si aiutano sempre con situazioni tragicomiche. Bellissimo, sono d'accordo. È uno di quei telefilm che ha accompagnato anche la mia adolescenza. Sentiamo.
1: Ciao, io da bambina telefilm che non mi potevo assolutamente perdere erano A-Team, Hazard e poi quando ero più grande Casa Keaton. Mi piacevano tutti da morire. E i Jefferson ovviamente, mamma mia quante risate.
0: Belli, sì.
1: Wizzy. Bellissimo.
0: Quanti telefilm, quante serie TV guardavamo e soprattutto erano tutte storie in cui ci potevamo ritrovare, storie che ci facevano sorridere. Quali erano i vostri preferiti? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella.
3: Ehi, fatti viva.

0: tempo lenisce, l'amore sparisce, ma non si capisce.
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Revival. Qui in questa mattinata stiamo tirando fuori dai cassetti tutte le serie televisive, tutti i telefilm che ci hanno accompagnato, che abbiamo guardato dalla prima all'ultima puntata durante l'infanzia, durante l'adolescenza. La casa nella prateria, ci scrivono, la guardavo sempre, adesso la rifanno sul canale 27, poi Happy Days. La casa nella prateria, nonostante io sia di un'altra generazione, è una cosa che anch'io ho adorato, me li sono riguardati tutti. Sentiamo, buongiorno.
1: Oh, io non potevo assolutamente perdere Fame, saranno famosi,
0: bello.
1: E Beverly Hills 90210, top. Proprio top.
0: Tra l'altro non vorrei sbagliare, ma forse su Sky stanno rifacendo anche Beverly Hills 90210. Furia Cavallo del West, anche questo grande successo, una serie TV sicuramente che in tanti hanno guardato. Ma ho anche un consiglio per voi.
2: Messaggio promozionale.
0: Ricordiamo che oggi, giovedì 25 giugno, saremo a Coin a Treviso in Corso del Popolo 44 per Ciao Estate, un sacco di musica, gadget della nostra radio, intrattenimento con Damiano e Antonello Cerri, un aperitivo meraviglioso da vivere insieme e tante occasioni di shopping. Coin a Treviso e Radio Belle Monella insieme per dare il benvenuto all'estate. Vi aspettiamo questo pomeriggio a partire dalle 17:30.

0: e nessuno che abbia ancora nominato Love Boat, Baywatch,
1: Baywatch,
0: il tenente Colombo, le Charlie's Angels.
1: È vero.
0: E comunque una battuta storica dei Jefferson, che prima un'ascoltatrice a cui un'ascoltatrice ha fatto riferimento, è stata: se andremo avanti di questo passo avremo un presidente nero. Ciao,
1: e c'è stato,
0: a tutti.
1: C'è stato in
0: Marco.
1: America. Ciao con Obama, grazie per aver ricordato Baywatch, anche quello. Quanti ricordi, quante serie televisive. Noi ci prendiamo adesso una piccolissima pausa, poi pronti perché giochiamo con il vero e falso, abbiamo dei biglietti, insomma, un sacco di carne da mettere al fuoco anche la prossima ora. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive. Oltre la carta casa.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
7: Benvenuti a Ceti Rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti di adeguarti al RENTRI, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti?
8: Rifiuto.
7: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi click?
8: Rifiuto.
7: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione?
8: Rifiuto.
7: Colpo di scena, rifiuta tutto.
8: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora 10:02.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno. Non è ancora arrivato il picco del caldo. Ieri intanto 38 gradi in Veneto sono stati registrati a Castelfranco Veneto, a Barbarano Vicentino e a Sorga nel Veronese. Il picco arriverà nei prossimi giorni con punte che potranno superare i 40 gradi.
6: L'aeroporto Marco Polo di Venezia è stato insignito del Best Airport Award, premio per il miglior aeroporto nella categoria 10-25 milioni di passeggeri. Il riconoscimento è stato consegnato all'amministratrice e delegata di Save, Monica Scarpa, al congresso annuale di ACI Europe, l'associazione che promuove gli interessi collettivi degli scali europei e l'eccellenza professionale nelle operazioni aeroportuali.
5: Il capogruppo di Forza Italia Alberto Bozza ha presentato il progetto di legge 13, di cui è primo firmatario, per istituire in Veneto l'osservatorio olivicolo. L'assessore regionale all'agricoltura, Dario Bonde.
7: Questa approvazione della legge all'unanimità dimostra la grande sensibilità del consiglio regionale, di suoi consiglieri, del consigliere Alberto Bozza. C'è stato un corale aiuto su tutto. E importante è aver dati, perché senza dati noi non riusciamo fondamentalmente anche a misurare quali sono le potenzialità del nostro territorio e soprattutto a finalizzare degli interventi specifici in previsione anche della nuova PAC, del nuovo CSR.
5: È tutto.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: quando non sono a casa tutto bene.
1: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
2: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: L'inflazione sale.

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Bella e Monella, tutta da cantare. Quando

evviva, partiamo così in questa terza, seconda, quarta, non lo so, è da questa mattina alle 7 che sono qui in vostra compagnia, ormai ne avrete piene le scatole, ma forza e coraggio perché stiamo per giocare con il vero e falso. Come funziona? Vi racconto tre notizie, possono essere tutte vere, possono essere tutte false, alcune vere, alcune false, voi dovete individuare la sequenza corretta. Agevoliamo la base. Sono cose serie, eh? Partiamo dalla prima notizia. Oggi ricorre la nascita della prima donna laureata al mondo. Ma è inutile che scrivete adesso falso, vero, vero. Devo ancora partire con le notizie. Allora, oggi ricorre la nascita della prima donna laureata al mondo, Maria Montessori, che discendeva poi da una delle più importanti famiglie veneziane. Il suo volto, tra l'altro, era nelle banconote del valore di 1000 lire. Sarà vero, sarà falso. Andiamo alla seconda. Il pilota Francesco Bagnai ha salutato con un emozionante messaggio su Instagram la fine del rapporto con Aprilia, che si concluderà proprio al termine della stagione. Il campione italiano andrà alla Ducati, quindi una storia comunque tutta da scrivere. Sarà vero o sarà falso? Andiamo all'ultima notizia. Uno studio ci dice che scrivere con lo smartphone ci porta a commettere più errori o orrori ortografici rispetto alla scrittura a mano. La differenza dipende dalle competenze linguistiche, dipende dalla concentrazione e dalla percezione di maggiore rapidità del mezzo digitale. Sarà vero o sarà falso? Quale sarà la sequenza corretta? Ditemelo voi al 393 7366 170. Oggi siamo buoni, mettiamo in palio lo zainetto targato Bella e Monella. Forza forza!

0: Eccoci qua, ci siamo. Avranno indovinato i nostri ascoltatori? Saremo riusciti a ricavare la sequenza corretta? Lo scopriamo insieme.
1: Corretta,
2: ma guarda, sarà sicuramente vero, falso, vero. Ciao Donato.
0: No, non è vero, falso, vero. Sentiamo qualcun altro. Buongiorno.
3: Ciao belle Monella, secondo me falso, vero, vero. Ciao Agata da Monfalcone.
0: No Agata, grazie che ci hai provato, ma no, neanche falso, vero, vero. Sentiamo qualcun altro. Buongiorno.
4: Ciao, sono Barbara. Per me è falso, falso, vero.
0: Esattamente, sì, sì. Sono in tanti ad aver risposto falso, falso, vero, era la sequenza corretta. Leone, suppongo, si è aggiudicato i gadget, però Leone, mi raccomando, mandaci tutti i dati, altrimenti niente. Fra poco vi spiego perché falso e perché è vero. Intanto, se volete richiedere una canzone, è il momento di farlo. Pronti a cantare al 393-7366-170. Arriva la canzone che fa.
5: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

con Buon Vento su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare. Abbiamo giocato con il vero falso, la sequenza era falso, falso, vero, grazie anche a chi ci ha inviato i dati e quindi si è aggiudicato lo zainetto. Falsa la prima notizia, perché oggi si ricorre la nascita della prima donna laureata al mondo. Non è stata Maria Montessori, che è vero che era sulle banconote del valore di 1000 lire, ma era Elena Lucrezia Cornaro. Siamo nel 1670.

0: fortuna delle Cornaro, chiaramente arriva da una famiglia veneziana nobile. Quindi la prima notizia era falsa, la seconda era falsa perché ho invertito le cose. Il pilota Bagnaia abbandona la Ducati, va in Aprilia, una storia anche qui tutta da scrivere. La terza era vera, c'è questo studio che ci dice che scrivere con lo smartphone ci porta a commettere più errori ortografici rispetto alla scrittura a mano. Perché? Perché siamo meno concentrati, siamo molto più rapidi perché quello ci richiede il mezzo digitale e quindi commettiamo più errori. Bravi coloro che hanno individuato la sequenza, bravi tutti che avete partecipato, vi siete lanciati in questo meraviglioso gioco e adesso vediamo chi si è aggiudicato la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Tu vivi nell'aria, tu vivi dentro al mio cuore, lei lascia che dica lei, non sa cos'è l'amore, lascia pure che ti parli male di me. Forse quel che vuole è solo ascoltare Bella e Monella tutte le ore.
0: E noi ci ascoltiamo questa canzone, facciamo un viaggio nel 2006 con Miani, Tu vivi nell'aria.

0: canzone che fa tutti che vogliono vincere. Ragazzi, dovete essere super sprint, super veloci per vincere i nostri gadget. Dai, domani potete ritentare, domani giocheremo ancora con il vero e falso e fra poco ho dei biglietti da regalare.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Greg David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
9: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati, potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
12: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
2: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
1: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
2: Delix.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
1: Delix.it.
2: Delix, il tuo partner al lavoro.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso
4: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: gli anni. Su, bella e monente, bella e monente, bella e monente.
1: Arrivano messaggi di apprezzamento per questo mix. Tre grandi successi: gli 883 con la regina del celebrità, gli Eiffel 65 con quelli che non hanno età, e Merck e Cremont, Tananai e Marrakesh con Un altro mondo.
0: Bella e monente.
1: Fra pochissimo tenetevi pronti al 393-7366-170 perché andiamo a giocare, andiamo ad aggiudicare i biglietti per il concerto di Luca Carboni. Fra poco vi do tutte quante le indicazioni, voi telefono a portata di zampa. Radio.

0: Quanti ricordi, era il 1997 quando usciva questo successo di Eros Ramazzotti, Quanto amore sei. Adesso siamo pronti per giocare, ci siete col telefonino? Assolutamente sì, allora vai con la sigla.
1: Ed ora su Bella e Monella si gioca con...
0: Giochiamo con un concerto speciale, protagonista è Luca Carboni, si terrà venerdì 10 luglio a Villa Manin, siamo a Codroipo, luogo meraviglioso in una location davvero splendida, eseguirà i suoi più grandi successi, quindi avete tutto il tempo per organizzarvi, venerdì 10 luglio Villa Manin, aggiudichiamo i biglietti per il concerto, il live di Luca Carboni. Cosa dovete fare per vincere i biglietti, per essere tra i fortunati? Al 393 7366 170 dovete inviare un messaggio audio in cui cantate un pezzettino di uno dei grandi successi di Luca Carboni. Siete pronti? 3 2 1 si gioca.
1: 393 73 66

0: qui su Radio Belle Monella, ma sì, venite con noi ai vari concerti che vi stiamo regalando qui in diretta, ma anche attraverso la nostra app. Quindi scaricate l'app, che è gratuita, basta andare su Google Store, Google Play, e venite reindirizzati anche alla pagina che riguarda tutti i nostri appuntamenti, eventi di cui siamo collaboratori o partner. Abbiamo una vincitrice, è stata lei la più veloce a cantare uno dei grandi successi di Luca Carboni.
1: Mare, quanta voglia d'arrivare lì da te, e al concerto ci vado me.
0: E ci vai tu, bravissima! Brava Silvia, che è stata la più veloce, che si è aggiudicata chiaramente questo favoloso concerto. Giocheremo anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni, ci sono un sacco, dicevo, di concerti, ma anche parchi acquatici, parchi divertimento, quindi come dicono i bravi, stay tuned. Intanto ci ascoltiamo il nuovo singolo, l'ultimo singolo di Biagio Antonacci, You and Me.

Gian Tonacci, io e me siamo in chiusura anche di quest'ora. Fra qualche istante attendiamo insieme la signorina Paola Frizzante, come sempre. Ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo a fra poco.

0: Motore. Azione. Chuck si gira.
1: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
6: Pacheo!
5: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
7: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
8: Tu lascia fare, sempre polemico!
9: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
10: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: tutta da cantare.
1: Ora le 11 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno. Un machete con una lama di 47 centimetri e due accette della lunghezza complessiva di 40 centimetri è quanto hanno trovato e sequestrato le volanti della questura di Padova al parco di Largo Debussy, dove erano intervenute a seguito della segnalazione di una rapina. In un cestino dei rifiuti poco distante sono state trovate due bombolette di spray al peperoncino. Indagini in corso.
4: Il futuro dell'alta velocità ferroviaria in Veneto passa da Vicenza, ne è convinto il presidente della regione Alberto Stefani, che durante la prima giunta regionale itinerante riunita a Villa Beatrice d'Este nei Colli Euganei ha ribadito la centralità del nodo vicentino per il completamento della linea verso Padova. Stefani ha confermato che il confronto tra regione e Ministero delle Infrastrutture è in corso e che nelle prossime settimane potrebbero arrivare sviluppi significativi.
3: La Polizia Metropolitana di Venezia è intervenuta in un capannone aziendale a Noventa di Piave per mettere in salvo e liberare un esemplare di gheppio che non trovava più la via di uscita. Dopo il salvataggio, l'uccello, sano, è stato rimesso in libertà.
4: L'aeroporto Marco Polo di Venezia è stato insignito del Best Airport Award, premio per il miglior aeroporto nella categoria 10-25 milioni di passeggeri. Il riconoscimento è stato consegnato all'amministratrice e delegata di Save, Monica Scarpa, al congresso annuale di ACI Europe, l'associazione che promuove gli interessi collettivi degli scali europei e l'eccellenza professionale nelle operazioni aeroportuali.
3: Grazie per l'ascolto e risentirci.
5: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
6: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Radio Bella e Monella. Very Italian People. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
9: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
10: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
9: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
11: Bella e Monella, tutto.

0: pecorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: È arrivata, ragazzi.
2: Eccoci, ma finalmente, buongiorno.
1: Donna Elisa, buongiorno dalle cugine d'Italia in questo frangente di vacanziero che ci riguarda. Parliamo di novità. Tutti i giornali riportano questa notizia, non c'è ancora nulla di certo, ma ci sarebbe una nuova versione beta di WhatsApp che configura, che introduce sto pallino verde sul profilo dei contatti, un segnale chiaro che quella persona è online, un pallino verde minuscolo, hai capito? Che troverà in basso a destra sulla foto, si vede subito scorrendo la cronologia delle nostre conversazioni, lo vedi subito già dalla lista chat, ed è diverso perché prima come si faceva?
2: Beh, prima è facile, no? Tu entravi nel contatto, vedevi se era online, non era online, oppure se uno nelle impostazioni della privacy aveva messo di non far vedere il proprio stato, quindi tu non potevi vedere niente. Invece adesso con questo pallino, qualora questa cosa fosse e entrasse in vigore, si può vedere lo status di uno online anche prima di accedere
1: a colpo d'occhio.
2: A colpo d'occhio. Come succede con Facebook, come succede con Messenger.
1: Ah, è vero, sì. Esatto. E allora parliamo di questa roba qui.
2: Uno chiaramente può scegliere, può entrare nelle impostazioni della privacy e dire: a me non va bene che gli altri vedano questo pallino verde.
1: E allora voi lo mettereste oppure no, il pallino verde accanto alla vostra foto, in modo che tutti vedano che siete online? Se sì o se no, giustificateci anche i motivi, no? Perché questo è il bello della diretta. Mandate WhatsApp, audio, vi aspettiamo
2: al 393 7366 170. Insomma, avete paura per la vostra privacy o dite chi se ne frega?
1: No, no.
2: Viva sto pallino verde,
1: io metto la spunta, tutto, il pallino, tutto.

0: L'astronave su Radio Bella Manella, stiamo parlando di questa cosa in via sperimentale, sì, che è legata a WhatsApp, sì, che potrebbe inserire un pallino verde e far vedere a tutti che siete online. Vi stiamo chiedendo se siete favorevoli oppure no, perché è una funzione che potrebbe essere a scelta e quindi va a discrezione del singolo utente. L'utente può decidere, sì, di far vedere il pallino verde a tutti quanti e quindi di far vedere a tutti che è online, come capita anche su altri portali, oppure assolutamente no. E quindi vi stiamo chiedendo, voi che cosa fareste?
1: Allora andiamo con questo nostro ascoltatore da Piazzola sul Brenta, Davide, mi sembra, cosa dice?
2: Mi sembra che ci sia già qualcosa, un pallino verde, ad esempio su Messenger, sì, se sei in linea c'è un pallino verde.
1: Sì.
2: E poi una cosa simile è anche su, c'è anche su Telegram, se sei in linea c'è scritto sopra in linea. Non vedo una cosa tanto, una novità, insomma
1: lui dice non mi cambierebbe più di tanto, perché in altre applicazioni, in altri social già esiste sta roba qua. Stiamo parlando di WhatsApp, ragazzi. Marco da Treviso, non ci penso neanche alla nostra domanda, tu lo metteresti il pallino verde? Dice, già adesso la gente ti controlla all'ultimo accesso e se poi non rispondi subito si offende, se mettono anche il pallino verde divento matto, io non lo metterei mai. E quindi insomma poi
0: ha paura della troppa,
1: esatto,
0: connessione.
1: È a propria discrezione, no? Lo puoi mettere o non mettere. Comunque è una funzione in più che WhatsApp sta testando, ma sicuramente arriverà, figurati se non arriverà. Quindi voi siete pro pallino verde, chi apre WhatsApp subito colpo d'occhio vede se siete online oppure no, mentre prima bisognava entrare, no?
0: Sì.
1: Oppure meglio non dire niente e preservare la propria privacy, perché ormai la privacy, questa parola oscura, non esiste
0: abusata
1: più.
0: Abusata.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: La nostra
1: Gaia con Bosso Nostra, sì, sì, bella, bella,
2: bella. Allora, stiamo parlando del pallino verde sulla foto profilo dei contatti WhatsApp. Voi lo mettereste oppure no? È una novità che potrebbe essere presto introdotta appunto su WhatsApp.
1: Esatto.
2: No? E quindi come la vedete questa storia? Leggiamo un po' di messaggi. Ad esempio, Moni da Sovizio dice: a me cambia poco, tanto ho sempre le notifiche silenziose, però se devo scegliere dico di no, preferisco decidere io quando mostrarmi disponibile e quando stare per i fatti miei. Quindi lei non metterebbe il pallino verde accanto alla sua foto. Non è che ve lo mettono, capito, decidono loro, meta voi in base alle solite procedure delle impostazioni privacy decidete se può essere visto
1: visibile,
2: questo pallino,
1: sì,
2: verde oppure no.
1: Esatto.
2: Ma ogni servizio quindi dice no.
1: Sonia dice: la trovo una funzione troppo invadente, perché ti toglie il diritto di ignorare le persone. Vabbè, diciamo che lei non è favorevole, sicuramente non metterebbe questa funzione, farsi vedere da tutti con il pallino verde non è una cosa che condivide.
2: Daniele da Pordenone invece è favorevole, lui lavora molto con WhatsApp, vedere subito chi è online mi fa risparmiare un po' di tempo per le comunicazioni urgenti con i colleghi, per me è una cosa che promuovo, quindi secondo, vedi, dipende sempre anche dall'uso che ne fai di WhatsApp, può essere anche un'arma a doppio taglio, perché magari ti vedono online e stai lavorando, non dovresti usare WhatsApp, no?
1: Esatto,
2: quindi
1: esatto.
2: Voglio dire.

0: bisogna un po' stare attenti adesso con la privacy, essere un po' furbi.
1: Sì, e poi dipende se è un telefono aziendale, se non è un telefono aziendale.
0: Ah, beh,
1: personale,
0: sì, certo.
1: Uno può avere anche diverse funzioni e diversi metodi di accogliere questo pallino verde. Voi che fareste? Accettereste il pallino verde oppure no?

0: con Bruci la città del 2007. Sì, stiamo parlando di questo pallino verde che potrebbe essere introdotto tra le funzioni di WhatsApp, sì, a discrezione dell'utente, quindi l'utente può decidere se far vedere questo pallino verde, che significa sono online, sì, sono disponibile a chattare, a rispondere ai messaggi, oppure no. Vi stiamo chiedendo come vi comportereste qualora questa nuova funzione arrivasse anche in Italia.
1: La cosa nuova è che vedi subito la persona online scorrendo sui nomi della tua lista WhatsApp senza entrare, no, nella conversazione. È questa la novità,
0: esatto,
1: no? Quindi voi mettereste questo pallino verde oppure no? Giulia da Venezia ci saluta, dice: io lavoro nel commercio, uso WhatsApp Business tutto il giorno, sapere che un cliente è attivo in quel momento esatto mi aiuterebbe a chiudere le vendite al volo. Quindi sul lavoro magari potrebbe essere per contattare un cliente, lo vedi che è online, sempre se il cliente ha deciso di mettere il pallino verde sulla sua foto WhatsApp. Valeria da Cartura: se vedi il partner online e non ti sta scrivendo, partono i film mentali e i litigi per sempre, meglio non sapere, meglio non mettere nessun pallino verde. Qua mi ragiona da donna un po' gelosia, portami via.
0: Sì, allora voi, sì, che fareste? 393-7366-170, torniamo fra poco.
2: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Viviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Eli, ma che facciamo stamattina?
7: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
6: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
8: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10. We'll be right back.

0: Raffaella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla fila.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Tre successi remixati dal nostro Antonello Cerri, Ornella Vanoni, Santa Allegria nella versione chiaramente remix, Daniela Silvestri con Salirò e poi Alan Sorrenti con Figli delle Stelle,
1: ma
0: la sua preferita.
1: Mi ha fatto sentire proprio l'estate questa sequenza. Alan Sorrenti.
2: La musica italiana tutta da ballare.
1: Allora stiamo commentando sta roba qua, WhatsApp potrebbe introdurre per voi la possibilità di mettere il pallino verde accanto alla vostra foto o profilo per far sapere a tutti che siete online, giusto? Voi lo mettereste oppure no? Sentiamo come si schiera il pubblico di Bella e Monella. Andiamo a leggere. Kevin da Fara Vicentino dice WhatsApp secondo me dovrebbe invece installare un sistema in cui le persone appena leggono un messaggio ti rispondono subito, capito? Io personalmente, dice Kevin, rispondo quasi subito alle persone che mi scrivono, ma c'è chi legge i messaggi e poi non ti risponde per giorni, che è una cosa fastidiosissima. Quindi sono favorevole all'installazione del pallino verde che ti fa vedere che sono online alle altre persone.
0: Ma queste persone a cui tu mandi il WhatsApp, cioè leggono il messaggio e non ti rispondono,
1: sì,
0: ti rispondono dopo tanto tempo o lo ignorano proprio?
1: Perché ti rispondono, beh sì, forse gli rispondono, queste persone lo leggono ma gli rispondono non immediatamente, insomma c'è un lasso di tempo ragionevole.
0: Poi, io
1: insomma,
0: ho un'amica,
1: non puoi superare quel lasso di tempo. Sì,
0: ho un'amica, lei legge il messaggio, dopo 3 giorni mi arriva la risposta. Io
1: dico
0: sempre, se sono in punto di morte non ti chiamo.
1: Esatto, beh sì, non è assolutamente affidabile. Stefano da Castelfranco, stiamo scherzando? Io passo subito a Telegram, già la gente non capisce il concetto di ti rispondo quando posso, se ci si mette anche il pallino verde siamo alla follia collettiva. Voto no tutta la vita. Quindi Stefano è uno che non metterebbe né sono online, né la spunta azzurra che ha letto il messaggio, né il pallino verde per far vedere agli altri che è attivo.
0: Però se fossi in Stefano non passerei a Telegram, dove questa funzione, se non erro, deve già essere presente.
1: Sì,
0: voi come la pensate?
3: Radio Bella e Monella.

0: con padre e madre, grandioso come sempre lui.
1: Leggendo i vostri messaggi si capisce che molti vedono sto fatto che potresti mettere il pallino verde accanto alla tua foto su WhatsApp come una cosa positiva di aiuto, altri come una cosa ancora più invadente, quindi insomma che toglie un po' di privacy. Dipende sempre in che situazione, che vita hai.
0: Esatto.
1: Perché te lo dico? Perché è arrivato il messaggio dalla tisana della Esterina, che è una diversamente giovane da quello che scrivi. Esterina dice: ciao, io vivo da sola, per i miei nipoti vedere quel pallino verde sulla mia foto sarebbe un modo per sapere che sto bene senza dovermi chiamare ogni ora. Quindi lei lo metterebbe il pallino verde accanto alla sua foto per far sapere a tutti che è online, quindi che è viva, brava. Nazareno da Padova invece dice:
0: benvenga
1: a mettere obbligatorio il pallino verde e anche le spunte. Io anzi farei, gli darei una validità come fosse una PEC, che leggi e arriva la notifica. No che uno tira giù l'attendina e se vuole ti risponde, altrimenti fa ghosting e pazienza. La gente è troppo superficiale, ti risponde solo se gli fa comodo e quando vuole. Vuol dire che non sei una persona seria e per me non vali nulla.
0: Addirittura.
1: Quindi lui il pallino verde lo metterebbe obbligatorio.
0: Obbligatorio con l'arrivo anche della notifica, quindi
1: esatto.
0: Un super plus,
1: Nazareno.
0: Allora, questo pallino verde che vi fa vedere a tutti quanti che siete online, ma che può essere messo, come no, voi come vi comportereste? Cioè, siete di quelli che non ve ne può fregare di meno e quindi va bene anche se tutti vedono che siete online, oppure siete di quelli che tentennano nella risposta di alcuni messaggi e quindi preferireste non far vedere che siete online? Raccontateci.

0: di Sagittario, sì. Coca-Cola, siamo quasi in chiusura della nostra sì. puntata, ma abbiamo ancora qualche messaggio.
1: Sì, c'è Gigi, quello della cremeria che suonava, che voleva il gelato, no? Gigi, stiamo scherzando, allora ciliegina sulla torta, il commento di Gigi che insomma introduce un po' di polemica e ci sta molto bene, dici un po'.
2: Se hai bisogno di avere una risposta, prendi il telefono e fai la telefonata. E io ti rispondo.
1: Sì.
2: Non è che siamo tutti uguali.
1: Sì.
2: Io ad esempio WhatsApp lo odio.
0: Ecco.
2: Lo odio quelli che fanno le telefonate.
1: Sì.
2: Minchia, ti fanno la telefonata con WhatsApp. Ma vaffanculo, fai la telefonata col telefono normale, no?
0: Cioè lui dice, se tu devi telefonare, mi telefoni. Se devi mandarmi il messaggio, aspetti la mia risposta. Non può essere sempre tempestiva. Quindi lui sicuramente il pallino verde
1: no,
0: non lo metterà.
1: No, secondo me, anche perché odia quelli che sono sempre collegati e dice, ma non pensiate che il mondo sia sempre collegato su WhatsApp. C'è anche gente che magari fa qualcos'altro.
0: O magari sei collegato su WhatsApp perché hai un'urgenza e all'altra persona risponde.
1: Portate un cremino a Gigi che era un po' incacchiato. Finisce così questa puntata del giovedì con Cugine d'Italia. Grazie Elisa.
0: Grazie Paola. Arriva il bro adesso, Damiano. Ciao ciao. Bella e monella,
3: tutta da cantare. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: A tavola con il cuore c'è più gusto. Cena di gala con Egidio Fior e ristoratori locali e la partecipazione del campione paralimpico René De Silvestro. Martedì 30 giugno alle 20 Centro Atlantis, Castelfranco Veneto. Evento pro Buoni Amici Social Street. Prenotazioni al 366 48 20 824 o sui social del Centro Atlantis.
7: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
8: È quando suona la sveglia che esordisci con
9: Buongiorno Unca!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
9: Non potete perdervelo!
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: bella, tutta da cantare. Ora,
1: mezzogiorno in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Violento sisma in Venezuela, scosse di magnitudo 7,1 e 7,5. Dichiarato lo stato d'emergenza, rientrato l'allarme tsunami. Verifiche della Farnesina, nessuna vittima italiana. Parla Tajani, solidarietà al paese, e annuncia una unità operativa di crisi. Solidarietà al Venezuela anche da von der Leyen e Macron. Sanchez garantisce il sostegno della Spagna. Al tribunale di Sulmona è in corso gli interrogatori di garanzia per la madre delle due sorelle ritrovate a Formia dopo la scomparsa da una casa famiglia. Il suo compagno è il nonno delle ragazze. I tre devono rispondere di sequestro di persona aggravato in concorso. Ai mondiali di calcio si compongono i quadri dei sedicesimi. Passano Messico e Sudafrica nel gruppo A, Svizzera e Canada nel B, Brasile e Marocco nel C. Dalle 22 Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador Germania per il girone E. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: sfogliatella, brioche, bombolone.
1: Mamma mia che buono.
0: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio.
0: Ascolta Antonino.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: botte, così la nostra pausa pranzo, paciarotte e scrocchiarella.
1: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è paciarotta e scrocchiarella.
0: Paciarotta e scrocchiarella. Ciao amici, buon giovedì 25 di giugno. Si va sempre più avanti ormai con i giorni. È finito un altro mese. Vabbè, manca 5, 6 giorni. È finito. Altro mese ormai giunto alle porte. La nostra pausa pranzo, però, non ha variazione. Nel senso che tra poco si canta con la canzone che fa. Quindi, pronti, veloci al 393-7366-170 per cantare a squarciagola insieme a noi. Uno di voi verrà scelto ovviamente e messo in diretta quest'oggi. Poi si gioca al gioco della parola misteriosa. Quest'oggi in palio due biglietti per Orietta Berti, quindi ovviamente giocate se interessati. Poi si chiacchiera, quindi il numero è sempre quello per dire la vostra, per interagire con noi. E poi questo pomeriggio ci vediamo da Coin a Treviso in Corso del Popolo 44 dalle 17:30 per il secondo appuntamento di Ciao Estate. Ci sarò io, ci sarà Antonello Cerri per questo splendido aperitivo insieme. Ci saranno gli omaggi, la musica, l'intrattenimento, i gadget della nostra radio, tutta da cantare. Coin e Radio Bella e Monella insieme per dare il benvenuto all'estate. Quindi vi aspettiamo questo pomeriggio in Corso del Popolo 44. Intanto la musica, quella italiana, tutta da cantare. In questo caso si torna indietro nel tempo, fino al 1979. C'è Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me.
2: Radio Bella e Monella.

0: Ecco, come hanno fatto loro a cantare a squarciagola, erano Sara Toscano e Mide insieme con Semplicemente, adesso tocca a voi. Quindi quella canzone che avete in testa da tutto il giorno, la canzone che proprio volete ascoltare adesso, bene, cantatela al 393-7366-170.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, qui su Bella e Monella. Adesso è arrivato il momento di scoprire la voce di chi canta questa canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Oi Maria, ti amo. Oi Maria, ti voglio. Maria, Maria, Maria.

0: Samurai J con Ossessione su Radio Belle Monella chiude la nostra prima mezz'oretta insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccolissima pausa, tempo poco, e si torna prima con Antonello Cerri e poi giochiamo insieme a voi. A tra poco.
1: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: L'inflazione sale?

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
3: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
4: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
8: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
9: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
8: Ele, muoviti!
9: Arrivo!
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
16: Solo un poco di zucchero alla fila là, giù.
17: Antonello Cerri suona
18: Italiamo.
19: Italiamo.
20: Italiamo.
21: Italiamo.
17: La grande festa italiana.
22: Vogliamo cominciare?

ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Raff con Inevitabile Follia, Zucchero con Sere d'Estate e in chiusura Gaia con Nuda. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso preparatevi perché come sempre, come al solito, su Bella Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
2: Cruciverbami questo.
0: Anche oggi ritorna il cruciverbami questo. Qui a fianco a me ho un cruciverba cartaceo che puntualmente andiamo a fare tutti quanti insieme. Come funziona? Io vi darò due definizioni. Voi al 393-7366-170 potete mandare le risposte quando volete. Ovviamente se la mandate adesso non potete sapere qual è la definizione. Detto questo, stiamo cercando due parole, una di 7 lettere e l'altra di 11 lettere. Se siete pronti, se volete giocare state guidando, fermatevi un attimino perché non potete scrivere o mandare vocali mentre state guidando, perché adesso vi dico le due definizioni. Precede il tuono in cielo e la seconda è antica scrittura egizia. Quindi precede il tuono in cielo 7 lettere, antica scrittura egizia 11 lettere. Quali parole stiamo cercando? 393 7366 170.
3: Radio Bella e Monella, tutta da casa.

hai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: gara Diamanti Grezzi su Radio Bella Monella. Abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una maglietta. Beh, oggi abbiamo giocato con il cruciverbami questo. Le due definizioni erano: precede il tuono in cielo, con sette lettere, perché c'è stato ci sono stati tanti di voi che hanno detto una parola che è giusta, cioè è un sinonimo, però ne ha solo cinque. E poi invece l'altra è antica scrittura egizia. Sentiamo che cosa ci avete risposto al 393 7366 170. Dica.
1: Fulmine, la sì? Prima, ok, la seconda non ho capito cosa cercavate.
0: Mannaggia. Cercavamo un'antica scrittura egizia, ok? Sentiamo qui.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Le parole possono essere lampo e geroglifico. Ciao.
0: No, non stavamo cercando la parola lampo. In tanti avete detto lampo, lampi, eccetera, eccetera. Sentiamo qui che cosa ci avete raccontato. Dica.
3: Le parole che state cercando sono lampo e geroglifici. Alessandra da Sargherida.
0: No, stavamo cercando invece fulmine, che ha sette lettere, e geroglifico, ok? Perché bisogna sempre tener conto che il cruciverba ha sia il singolare che il plurale, maschile e femminile, eccetera, eccetera. Tutto quello che può servire. Bravi voi che avete risposto nella maniera corretta, bravi comunque anche voi che ci avete provato, magari non è andata oggi, ma sicuramente andrà un'altra volta. Facciamo però le congratulazioni a Tommaso da Treviso, che è stato il più veloce e ovviamente rispondendo nella maniera corretta si è aggiudicato la nostra maglietta.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Belle Monella chiude la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccolissima pausa, tempo poco, e si torna con Andrea Ferrara fino alle ore 18. A tra pochissimo.
1: C'è sempre un sogno.
2: Chuck si gira.
3: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Il buongiorno si vede dal mattino.
6: Buongiorno Unca!
4: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
6: Non potete perdervelo!
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Se cerchi dolcezza
11: o se preferisci un gusto più deciso,
10: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
11: Sono entrambi buonissimi.
10: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
1: Non devo cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane, perché dovrei cambiare adesso.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: 16 in punto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Radio Bella e Monella, traffico.
6: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda tra Sasso Marconi Nord e il bivio A1, raccordo A14 Bologna-Casalecchio di Reno, questo per traffico intenso. In direzione Napoli, l'uscita di Valsamoggia è chiusa al traffico provenendo da Milano a causa di un incidente, l'uscita consigliata provenendo da Milano è Modena Sud. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra il nodo di Pero e Milano Est per traffico intenso. È tutto.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
9: Bella e Monella.

0: La pesce con cattive abitudini su Radio Bella Monella aprono ufficialmente queste due ore insieme ad Andrea e Alvise.
1: Ma anche ufficiosamente, signori, diventano tre per quanto mi riguarda, ma è il momento adesso. Apriamo

0: Giovedì comincia questa nostra puntata, come al solito,
1: sì.
0: Sgargianti, festeggianti, un po' biondi, perché siamo metà, siamo metà biondi. Il 50% di questa coppia, certo, è biondo, certo. L'altro 50% è castano, e così vogliamo informarvi di questa situazione.
1: Va bene.
0: Il 100% è alto. Ma questa è una cosa che
1: è vera,
0: questo
1: è vera,
0: possiamo dirlo,
1: dai,
0: possiamo,
1: sì,
0: dirlo,
1: sì,
0: possiamo,
1: sì,
0: dirlo.
1: Sì, sì,
0: abbiamo,
1: sì,
0: una bella massa, ma andiamo avanti, signori. Non vogliamo parlare di questo, ma dobbiamo parlare fra pochissimo con voi, o meglio, prima vi informiamo di qualcosa, poi parliamo anche con voi.
1: Sì, esatto, perché tra poco arrivano i nostri titoli di notizie casuali. Abbiamo riciulato nuovamente la ruota della fortuna a quella buonanima,
0: sì,
1: di Gerry Scotti.
0: A parte buonanima, sembra che non sia più tra noi, ma comunque
1: non è ancora tra noi, assolutamente.
0: A proposito, ha mandato ha mandato il suo amico, quello che conosce,
1: e noi li rimandiamo?
0: No, l'ha mandato, è qua giù, ci aspetta.
1: Paolo Bonolis
0: ti aspetta, ti aspetta. Quattro schiaffi ti deve dare, a quanto pare, perché vuole la ruota della
1: padella.
0: La vuole indietro.
1: Va bene, vabbè. Adesso gliela andiamo a ridare, ma nel frattempo torniamo nel 1998 con Laura Pausini.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Scopriamo cose e posti vuoti su Radio Bella e Monella. È arrivato il momento dei titoli di notizie casuali.
1: Ah, che bel momento, soprattutto sì, perché siamo riusciti a tenere la ruota un pelino in più del normale. Infatti stiamo bloccando fuori con la porta chiusa il mandatario, chi è? Insomma, quello mandato da Gerry Scotti. Giriamo la nostra incredibile ruota, vai!
2: Vai, attenzione,
1: guarda,
2: attenzione, attenzione.
1: Quanto dura?
2: Dura sempre di più.
1: Incredibile.
2: Sì. Vabbè. Sì. Eccolo qua.
1: Oh, notizia 393-7366-170.
0: È proprio come il nostro numero. Incredibile. Ma attenzione, Alessia Mancini, il nido d'amore con Flavio Montrucchio a Roma, la cabina armadio da sogno, la cucina color antracite, il salone con divano ad angolo.
1: Perché? Perché?
0: Perché no?
1: Che notizia è?
0: No, è un titolo.
1: Ma che titolo è? Ma
0: se
1: cosa
0: vuoi
1: dire?
0: La notizia devi schiacciare il link in descrizione.
1: Ma io ascolto solo i due nomi che già comunque Montrucchio.
0: Guarda, no, vabbè, riconosci, dai.
1: Sì, Alessia Mancini.
0: Alessia Mancini e Flavio Montrucchio.
1: Flavio Montrucchio o meno, il nome però mi fa sempre molto sorridere. Comunque, Roma, e quindi già mi dà. Sembra tipo una cosa del tipo scene iniziali di film, no? Tipo Alessia e Flavio si incontrano. Roma, tramonto, luce calante.
0: Esatto,
1: cucina in sottofondo.
0: Di una cabina armadio da sogno.
1: In sottofondo la musica che suonava.
0: Esatto.
1: Ma ti ricordi che
0: No, quello no, però la cucina con l'antracite. Fatevi i cazzi vostri, ragazzi.
1: È bella la cucina con l'antracite, complimenti.
0: Per carità, ma siccome magari la stavano appena posizionando, non andate là subito con i fotografi.
1: Ah, secondo te non erano loro a testare la cucina dopo?
0: Assolutamente. Ma. Secondo me, magari sbaglierò. Radio Bella.

0: Boez, ci vuole una laurea su Radio Belle Monella. Andiamo con il secondo titolo di notizia casuale. Se il primo ti ha così toccato nel profondo,
1: mi ha fatto incazzare.
0: Figuriamoci il secondo.
1: Devo girare ancora la ruota.
0: Vai, vai, vai, girati,
1: ne
0: prego.
1: Ma ogni volta dobbiamo fare, non basta una volta sola. Vabbè, sentiamo un po' com'è la situazione. Ecco, guarda. Abbiamo anche il pubblico che balla sulle note di questa ruota, eh? Attenzione.
0: Eccolo qua.
1: Numero?
0: Numero uno.
1: Uno?
0: Bene,
1: uno.
0: Incredibile.
1: Mi piace.
0: Andrea Dianetti.
1: Chi?
0: Andrea Dianetti. Ad Amici per Caso, sono il Toto Cutugno dei talent, sempre secondo. Il matrimonio con Miriam lo organizza la Wendy Planner.
1: Ma chi sono? Scusa.
0: E voilà.
1: Cioè,
0: Andrea. Andrea è il titolo. Tu devi
1: attenerti
0: al titolo.
1: Ma chi è
0: titolo?
1: Miriam? Chi è Andrea Dianetti? Chi è?
0: Potrei risponderti come un macellaio del
1: Novecento. Allora, dovresti saperlo. Tu guardi molto spesso Amici, mi informi anche da un certo punto di vista e guardi anche altri talent.
0: È un ex concorrente.
1: È un ex concorrente.
0: Sì,
1: esatto.
0: Non
1: ma
0: so di quale anno.
1: Ha fatto altri talent?
0: Penso di sì, perché si dice sono sempre il secondo.
1: Ha fatto anche X Factor.
0: E poi si è elevato magari a Toto Cutugno. Scusa. Cioè, almeno Toto Cutugno,
1: sono
0: un Eurovision.
1: Cutugno dei talent, sempre
0: vinto.
1: Secondo.
0: Cioè,
1: cioè, come dire, guarda, l'altro giorno ho giocato a calcetto, ho sbagliato il rigore, sono un po' Roberto Baggio del calcetto.
0: Io avrei detto il Damiano Amenta della situazione.
1: Sì,
0: però,
1: ecco,
0: però Damiano forse disegnava. Nel 94 l'avrebbe segnato Damiano.
1: Non credo, però va
0: sicuro?
1: Bene.
0: No, secondo me sì.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo

0: Francesca Michelin, una donna non può chiudere questa nostra mezz'ora. Ci prendiamo una piccolissima pausa e torniamo con voi.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
4: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: L'inflazione sale.

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi.

0: Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
2: Sei un vero ascoltatore di Radio Bella e Monella? Unisciti al nostro canale Telegram, quelli di Radio Bella e Monella. Tutti i giorni giochiamo e chiacchieriamo insieme. Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
6: Motore, azione, Chuck si gira.
7: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
8: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
9: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
11: A tavola con il cuore c'è più gusto. Cena di gala con Egidio Fior e ristoratori locali e la partecipazione del campione paralimpico René De Silvestro. Martedì 30 giugno alle 20, Centro Atlantis, Castelfranco Veneto. Evento pro Buoni Amici Social Street. Prenotazioni al 366 48 20 824 o sui social del Centro Atlantis.
12: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
13: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: Delex.it.
13: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: Delex.it.
13: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Luca Macarena, Baby K, yow Baby K, a cominciare ad aprire l'ultima mezz'ora insieme con me, Andrea Ferrara, questo Radio Bella e Monella. Chiudiamo con le news sotto sopra. Parlavamo già prima di studi, adesso invece parliamo di qualcosa che sta accadendo. Sta accadendo proprio adesso, capito? Un fenomeno, quello delle fidanzate a noleggio, che è nato in Giappone e si è diffuso anche in Australia, quindi siamo molto molto a oriente, va bene? Il servizio è rivolto a uomini tra i 18 e i 60 anni, va bene? Quindi è abbastanza lasco come cose. Per cene, eventi, serate, non per quello che state immaginando voi, no, sono proprio accompagnatrici. Le regole vietano ogni tipo di fatti di intimità e prevedono sanzioni in caso di violazioni, quindi se lo fate si paga molto. Sanzione, non dovete pagare di più assolutamente. Comunque i costi sono già alti, un appuntamento supera anche i 400 euro e gli esperti hanno avvertito che il servizio non risolve davvero la solitudine. Ma dai, magari è una cosa veramente, quindi mi stai dicendo che pagare la compagnia non risolve la solitudine? Questa è un'innovazione incredibile.
1: Radio Bella e Monella.

Ultimo Rubio, passiamo a una notizia poco romantica, un po' veniale probabilmente, perché una sposa in un matrimonio ha chiesto alla famiglia dello sposo di fare praticamente tutto. Alla cognata ha fatto finanziare l'addio al nubilato in cambio del ruolo di damigella. Che se una persona mi dice una cosa del genere, io dico: ma sai cosa, te la tieni, ma non importa. La suocera invece si è fatta carico delle spese, oltre a pagare chiesa, location e altri costi, ha superato tipo gli 8.000 euro di spesa. I genitori invece della sposa non hanno fatto assolutamente nulla e il menù del matrimonio prevedeva addirittura una sola crocchetta di pollo per ogni invitato. Cioè, che se sono un invitato, ma io ti ho fatto pure il regalo, mi arriva una crocchetta di pollo, devo morire di fame per ore? Una cosa devastante. Comunque la storia ha suscitato indignazione, sarcasmo anche sui social chiaramente, e ha sollevato un po' di dubbi su cosa stesse facendo il marito. Cioè, dov'era mentre la sua famiglia veniva prosciugata? C'era qualcosa da fare? Era occupa? Qualche idea c'è. Radio Bella e Monella.

0: Anna Cabana a chiudere questa nostra ora in solitaria, quasi a chiudere la settimana, ma c'è ancora domani, torneremo dalle 16 domani, fra pochissimo Rocky e Greta, ma prima c'è lui, Roby Borillo con i Belli di Gruppo. Ciao Andrea.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo, la storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
2: Proprio settimana scorsa abbiamo partecipato a un festival anni 80, in realtà noi come Los Locos siamo anni 90, ma dai, cioè ci siamo un po' allargati, diciamo, indietro in quegli anni, abbiamo conosciuto anche un sacco di personaggi dell'epoca. Mi è venuto in mente appunto questa storia degli anni 80 perché volevo riproporvi una canzone storica del 1984 del mio amico Sandy Martin e la sua chitarrina mitica, i suoi capelli lunghi, biondi, ricci e ovviamente, chiaramente, People from Ibiza.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

0: Avete fatto il ballettino? Forse il uno dei capostipiti dei balli di gruppo. Grazie Claudio Cecchetto con il Jacques Jouet. E poi dall'84, People from Ibiza di Sandy Martin. Io sono Robby Borillo di Los Locos, ai microfoni di Radio Belle Monella. I tormentoni torneranno puntuali domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
3: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1990 euro, camera completa da 2800, cucina da 4800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: qualcosa da cantare. Ora.
1: Le 19.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buonasera da Umberto Cascone. Continua a salire il numero dei dispersi dopo le violente scosse di terremoto in Venezuela. Il conteggio del tutto provvisorio è salito a 30.000. Fermo da ore il bilancio di vittime e feriti destinato ad aggravarsi. 164 morti e oltre 1.000 feriti. Caracas teme fino a 100.000 decessi. Il caldo non dà tregua. Domani in Italia 18 città bollino rosso. Cresce l'allarme blackout e il timore di decessi, 5 quelli confermati. A Palermo interrotte le udienze in tribunale, a Milano allarme temperature negli asili e negli ospedali si fa scorta di benzina per i gruppi elettrogeni. Attese a giorni le dimissioni dell'amministratore delegato delle Ferrovie Donnarumma, a spingere per il passo indietro il ministro Salvini che punta il dito sui troppi disservizi. L'ultimo è ancora in corso, un regionale fermo da ore senza aria condizionata vicino a Milano Lambrate, in centinaia a bordo. Convalidato il fermo della madre delle due sorelle scomparse per 15 giorni e ritrovate a Formia, segregate in casa di una parente. Convalida anche per il compagno della donna e il nonno delle piccole che hanno aiutato nel sequestro, disposto per loro l'obbligo di dimora e di firma due volte al giorno a Latina. Re Carlo III lascia per sempre Buckingham Palace, la decisione nota da tempo formalizzata dalla Casa Reale. Il palazzo rimane sede istituzionale ma non sarà più residenza privata dei sovrani. Al termine dei lavori di restauro sarà aperto al pubblico in maniera più estesa rispetto al passato. Mondiali di calcio alle 22, Curaçao, Costa d'Avorio e Ecuador-Germania. Poi nella notte Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
3: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
2: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
4: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Ed eccoci qua, confermato anche questa sera, non vi lasciamo mica soli per le prossime ore. Dai che si comincia con il primo brano di Achille Lauro.

0: E diamo il via a questa puntata con il disco di Achille Lauro, Comuni Mortali, qui su Radio Bella e Monella. Ma buonasera a tutti quanti, 19.08, state sempre ascoltando Radio Bella e Monella. Io mi ripresento, sono sempre lo stesso scemetto che vi accompagna dalle 19 alle 21, sempre qui in vostra compagnia, pieno di news, pieno di novità da raccontarvi. Però avete sentito che non si è infilata nessuna voce femminile, nessuno mi ha intromesso, nessuno mi ha disturbato? Certo, perché Greta anche stasera non sarà presente, non ho capito bene dove sia in realtà. So solo che ieri sera ha cantato talmente tanto forte che ha perso la voce, quindi probabilmente questa sera non è in onda con me, perché appunto è zero voce. Senza voce purtroppo questo lavoro qui non lo puoi fare, però vabbè, dai, vabbè, ci divertiremo lo stesso assieme in queste due orette, ok? Certo, è tutto confermato? Sì. Salutiamo anche Andrea Ferrara, che torna ad accompagnarvi anche domani pomeriggio. Poi oggi, ragazzi, abbiamo tantissime cose da raccontarvi, eh. Poi avremo anche tantissime pillole, come ogni sera, quelle di Matteo Monti, di Antonello Celi, che comunque ringrazio perché erano presenti e carichissimi anche la serata di ieri sera al Naviglio, al Karaoke World Record Day. Poi ci passerà, ci farà anche un passaggio qui in radio anche Damiano, faremo direttamente il collegamento. Però direi di non perdere altro tempo, ma andiamo nel 2007, che ci sono Eros Ramazzotti e Ricky Martin con Non Siamo Soli.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: perché probabilmente avete finito il turno di lavoro. Vi ricordo che c'è il nostro caro amico Damiano, il nostro caro collega, no, della pausa pranzo, che vi sta aspettando da Coindy Treviso, che è direttamente poi qui in collegamento con noi. Buonasera!
1: Ciao ragazzi, siamo qui a Treviso, da Coin, in corso del Popolo 44, con Antonello Cerri in console. C'è un super aperitivo, quindi vi aspettiamo, ci sono gli omaggi, ci saranno un sacco di giochi, ovviamente i gadget della nostra radio, tutta da cantare per passare questa splendida giornata insieme fino a chiusura. Diamo il benvenuto alla nuova stagione, insieme con questi appuntamenti da Coin. Siamo già stati a Padova, saremo a Vicenza e chiuderemo a Mestre con questo nuovo appuntamento di Ciao Estate. Quindi non mancate, noi oggi vi aspettiamo in corso del Popolo 44, siamo da Coin a Treviso, vi aspetto, ciao!
0: Ciao, grazie mille signorino Damiano, caro collega, io vi ripeto la via, corso del Popolo 44 da Coin di Treviso, quindi se siete di passaggio andateli a trovare per sentire tanta musica e anche ricevere tanti gadget, perché no?
2: Radio Bella e Monella.

0: un disco dei Pinguini Tattici Nucleari intitolato Sorry Scusa Lo Siento, che parla di due persone che si amano ma non riescono a comunicare bene. Praticamente parlano di me e Greta quando siamo nel fuori onda, perché poi sì, ovvio, in onda siamo sempre belli così, simpatici. No, vabbè, si scherza. Anche se stanno insieme e condividono molte cose, spesso si fraintendono e si fanno soffrire, diciamo. Le continue scuse, sorry, scusa, lo siento, mostrano il loro tentativo di sistemare il rapporto, ma il vero problema è la difficoltà di capirsi. Beh, ogni tanto succede, comunque, si può dire. Invece il prossimo disco che ci stiamo per ascoltare parla di una storia d'amore che viene paragonata a una partita di calcio molto importante. La relazione è piena di passione, litigi, gelosia e continui ritorni, proprio come una sfida intensa tra due squadre, no? Super classico di Ernia.
1: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa?

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No.

0: Domani non posso, ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
0: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
2: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
3: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Prixa. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
10: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delix.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delix.it.
11: Delix, il tuo partner al lavoro.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
15: Perché Nova, del gusto è la prova.
16: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
17: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Su Bella e Monella.

0: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
1: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
2: Perché Nova del gusto è la prova.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Viale da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.

0: tutta da cantare.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
2: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility Camps Group. Camst è un'azienda

0: certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
1: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
5: La cassa.
6: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV. Premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: È quando suona la sveglia che esordisci con
8: Buongiorno Unca!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
10: Non potete perdervelo!
11: Hit Universal Fun.
12: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
13: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
14: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto.
16: Tavola con il cuore, c'è più gusto. Cena di gala con Egidio Fior e ristoratori locali e la partecipazione del campione paralimpico René Di Silvestro. Martedì 30 giugno alle 20 Centro Atlantis, Castelfranco Veneto. Evento pro Buoni Amici Social Street. Prenotazioni al 366 48 20 824 o sui social del Centro Atlantis.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
3: Proprio settimana scorsa abbiamo partecipato a Loano a un festival anni 80. In realtà noi come Los Locos siamo anni 90, ma dai, cioè ci siamo un po' allargati, diciamo, indietro in quegli anni. Abbiamo conosciuto anche un sacco di personaggi dell'epoca. Mi è venuto in mente appunto questa storia degli anni 80 perché volevo riproporvi una canzone storica del 1984 del mio amico Sandy Martin e la sua chitarrina mitica, i suoi capelli lunghi, biondi, ricci e ovviamente, chiaramente, People from Ibiza.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

0: Avete fatto il ballettino? Forse il uno dei capostipiti dei balli di gruppo. Grazie Claudio Cecchetto con il Jacques Jouet. E poi dall'84, People from Ibiza di Sandy Martin. Io sono Robby Borillo di Los Locos, ai microfoni di Radio Belle Monella. I tormentoni torneranno puntuali domani. Ciao ciao!
1: I belli di

0: Antonello Cerri, Ma che mix. Ieri anche lui era al Naviglio con il nostro Paolo Zippo e con tutti gli altri speaker. Vasco Rossi con Vita Spericolata, Giorgia con La cura per me, poi Blanco con Notti in bianco. Parliamo di serie televisive, telefilm che vi hanno accompagnato durante l'infanzia.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Siamo partiti da questa notizia: Pippi Calzelunghe tornerà protagonista con una serie animata di 52 episodi della durata di 11 minuti ciascuno, che verrà realizzata in animazione. E Pippi Calzelunghe sicuramente è uno di quei telefilm che ha accompagnato tantissimi bambini nel corso degli anni, dagli anni 70, 80 più o meno, quando la serie è arrivata anche in Italia. Ma ce ne sono tantissime altre. Per esempio, qualcuno mi dice: in assoluto la serie TV preferita è stata Una mamma per amica, anche quella un sacco di episodi interessanti, un sacco di avventure con questa mamma un po' pazzerella e la figlia che fa un po' da mamma. Sentiamo.
2: Ciao bellezza, buongiorno. Ciao. Caldetto, ma va bene. Allora, dell'infanzia, parliamo degli anni 70. Diciamo che non potevo perdermi il cartone animato di Goldrink, con cui sono nato, cresciuto e ho avuto. E come film direi Rin Tin Tin, ma anche Zorro, la prima versione,
0: bella,
2: quella degli anni 70, che la facevano nel pomeriggio.
0: Sì.
2: E ricordo anche che una cosa che non si perdeva mai era alla sera, prima del telegiornale e poi si andava a letto, perché ti mandavano a letto, c'erano il carosello. Il carosello era fatta da dei mini film che erano bellissimi, poi magari Linea, per esempio, Carmencita o robe di sto genere. Questa è stata l'infanzia. Ciao, ciao.
0: Il carosello io non l'ho vissuto, ne ho sentito parlare tanto, ho visto degli episodi, però deve essere stato davvero un divertimento per grandi e piccini. Parliamo di telefilm, serie televisive che vi hanno accompagnato durante il periodo dell'infanzia e dell'adolescenza. Quali sono state le vostre? 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.

0: esce con Guasto d'amore. Stiamo parlando di quei film, quei telefilm che guardavate quando eravate più piccoli, più giovani. Chiara per esempio dice: io sono sempre innamorata di Friends, lo rivedrei sempre. Tra l'altro lo stanno rifacendo, se non sbaglio. Sei amici che si sostengono, si aiutano sempre con situazioni tragicomiche. Bellissimo, sono d'accordo. È uno di quei telefilm che ha accompagnato anche la mia adolescenza. Sentiamo.
1: Ciao, io da bambina telefilm che non mi potevo assolutamente perdere erano A-Team, Hazard e poi quando ero più grande Casa Keaton. Mi piacevano tutti da morire. E i Jefferson ovviamente, mamma mia quante risate.
0: Belli, sì.
1: Wizzy. Bellissimo.
0: Quanti telefilm, quante serie TV guardavamo e soprattutto erano tutte storie in cui ci potevamo ritrovare, storie che ci facevano sorridere. Quali erano i vostri preferiti? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella.
3: Ehi, fatti viva.

0: sparisce, ma non si capisce.
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: ai cassetti tutte le serie televisive, tutti i telefilm che ci hanno accompagnato, che abbiamo guardato dalla prima all'ultima puntata durante l'infanzia, durante l'adolescenza. La casa nella prateria, ci scrivono, la guardavo sempre, adesso la rifanno sul canale 27, poi Happy Days. La casa nella prateria, nonostante io sia di un'altra generazione, è una cosa che anch'io ho adorato, me li sono riguardati tutti. Sentiamo, buongiorno.
1: Oh, io non potevo assolutamente perdere Fame, saranno famosi,
0: bello.
1: E Beverly Hills 90210, top, proprio top.
0: Tra l'altro non vorrei sbagliare, ma forse su Sky stanno rifacendo anche Beverly Hills 90210. Furia Cavallo del West, anche questo grande successo, una serie TV sicuramente che in tanti hanno guardato. Ma ho anche un consiglio per voi.
2: Messaggio promozionale.
0: Ricordiamo che oggi, giovedì 25 giugno, saremo a Coin a Treviso in Corso del Popolo 44 per Ciao Estate, un sacco di musica, gadget della nostra radio, intrattenimento con Damiano Antonello Cerri, un aperitivo meraviglioso da vivere insieme e tante occasioni di shopping. Coin a Treviso e Radio Belle Monella insieme per dare il benvenuto all'estate. Vi aspettiamo questo pomeriggio a partire dalle 17:30. Radio

0: e nessuno che abbia ancora nominato Love Boat, Baywatch,
1: sì, Baywatch,
0: il tenente Colombo, le Charlie's Angels.
1: È vero.
0: E comunque una battuta storica dei Jefferson, che prima un'ascoltatrice a cui un'ascoltatrice ha fatto riferimento, è stata: se andremo avanti di questo passo avremo un presidente nero. Ciao,
1: e c'è stato, c'è stato in
0: Marco.
1: America, ciao con Obama, grazie per aver ricordato Baywatch, anche quello. Quanti ricordi, quante serie televisive. Noi ci prendiamo adesso una piccolissima pausa, poi pronti perché giochiamo con il vero e falso, abbiamo dei biglietti, insomma un sacco di carne da mettere al fuoco anche la prossima ora.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto.

via che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. Ma te che sei? Semplicemente sei sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: Viale da cantare.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Luis Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini su Radio Bella Monella aprono ufficialmente queste due ore insieme ad Andrea e Alvise.
1: Ma anche ufficiosamente, signori, diventano tre per quanto mi riguarda, ma è il momento adesso. Apriamo

0: Questo giovedì comincia questa nostra puntata, come al solito,
1: sì.
0: Sgargianti, festeggianti, un po' biondi, perché siamo metà, siamo metà biondi. Il 50% di questa coppia, certo, è biondo, certo. L'altro, l'altro 50% è castano, e così vogliamo informarvi di questa situazione.
1: Va bene.
0: Il 100% è alto. Questa è una cosa,
1: sì,
0: che
1: è vero,
0: dai, questo
1: è vero,
0: possiamo dirlo,
1: dai,
0: possiamo,
1: sì,
0: dirlo,
1: sì,
0: possiamo,
1: sì,
0: dirlo.
1: Sì, sì,
0: abbiamo una bella massa, ma andiamo avanti, signori. Non vogliamo parlare di questo, ma dobbiamo parlare fra pochissimo con voi, o meglio, prima vi informiamo di qualcosa, poi parliamo anche con voi.
1: Sì, esatto, perché tra poco arrivano i nostri titoli di notizie casuali. Abbiamo riculato nuovamente la ruota della fortuna a quel, a quella buonanima,
0: sì,
1: di Gerry Scotti.
0: A parte buonanima, sembra che non,
1: no,
0: sia più fra noi, ma comunque
1: non è ancora tra noi, assolutamente.
0: A proposito, ha mandato ha mandato il suo amico, quello che conosce.
1: Noi li rimandiamo?
0: No, l'ha mandato, è qua giù, ci aspetta.
1: Paolo Bonolis.
0: Ti aspetta, ti aspetta. Adesso quattro schiaffi ti deve dare, a quanto pare, perché vuole la ruota della
1: padella.
0: La vuole indietro.
1: Va bene, adesso gliela andiamo a ridare, ma nel frattempo torniamo nel 1998 con Laura Pausini.

0: cose, posti vuoti su Radio Bella e Monella. È arrivato il momento dei titoli di notizie casuali.
1: Ah, che bel momento, soprattutto sì, perché siamo riusciti a tenere la ruota un pelino in più del normale. Infatti stiamo bloccando fuori con la porta chiusa il mandatario, chi è? Insomma, quello mandato da Gerry Scotti. Giriamo la nostra incredibile ruota, vai!
2: Vai! Attenzione! Guarda, attenzione! Attenzione!
1: Quanto dura?
2: Dura sempre di più.
1: Incredibile.
2: Sì. Vabbè. Sì. Eccolo qua.
1: Oh, notizia 393-7366-170.
0: È proprio come il nostro numero. Incredibile. Ma attenzione, Alessia Mancini, il nido d'amore con Flavio Montrucchio a Roma, la cabina armadio da sogno, la cucina color antracite, il salone con divano ad angolo.
1: Perché?
0: Perché?
1: Perché no?
0: Che notizia è?
1: No, è un titolo.
0: Ma che titolo è? Ma
1: se
0: cosa vuol dire?
1: La notizia devi schiacciare il link in descrizione.
0: Ma io ascolto solo i due nomi che già comunque Montrucchio.
1: Guarda, no, vabbè, riconosci, dai.
0: Sì, Alessia Mancini.
1: Alessia Mancini
0: sì,
1: e Flavio Montrucchio.
0: Flavio Montrucchio meno, il nome però mi fa sempre molto sorridere. Comunque, Roma, e quindi già mi dà. Sembra tipo una cosa del tipo scene iniziali di film, no? Tipo Alessia e Flavio si incontrano. Roma, tramonto, luce calante.
1: Esatto,
0: cucina in sottofondo.
1: Di una cabina armadio da sogno.
0: In sottofondo la musica che suonava.
1: Esatto.
0: Ma ti ricordi che
1: No, quello no, però la cucina con l'antracite. Fatevi i cazzi vostri, ragazzi.
0: È bella la cucina con l'antracite, complimenti.
1: Per carità, ma siccome magari la stavano appena posizionando, non andate là subito con i fotografi.
0: Ma secondo te non erano loro a testare la cucina dopo?
1: Assolutamente. Ma. Secondo me, magari sbaglierò. Radio Bella e Monella.

0: Coez, ci vuole una laurea su Radio Bella e Monella. Andiamo con il secondo titolo di notizia casuale. Se il primo ti ha così toccato nel profondo,
1: mi ha fatto incazzare.
0: Figuriamoci il secondo.
1: Devo far girare ancora la ruota.
0: Vai, gira.
1: Ma davvero,
0: prego,
1: ancora?
0: Vai.
1: Ogni volta sì, dobbiamo fare. Non basta una volta sola.
2: Vabbè. Sentiamo un po' com'è la situazione. Ecco, guarda. Abbiamo anche il pubblico che balla sulle note di questa ruota, eh. Attenzione.
0: Eccolo qua.
1: Oh. Numero?
0: Numero uno.
1: Uno?
0: Bene,
1: uno.
0: Incredibile.
1: Mi piace.
0: Andrea Dianetti.
1: Chi?
0: Andrea Dianetti. Ad Amici per Caso, sono il Toto Cutugno dei talent, sempre secondo. Il matrimonio con Miriam lo organizza la Wendy Planner.
1: Ma chi sono? Scusa.
0: E voilà.
1: Cioè,
0: Andrea. Andrea è il titolo. Tu devi
1: attenerti
0: al titolo.
1: Ho capito, ma chi è Miriam?
0: Titolo.
1: Chi è Andrea Dianetti? Chi è?
0: Potrei risponderti come un macellaio del Novecento.
1: Tu guardi molto spesso Amici, mi informi anche da un certo punto di vista e guardi anche altri talent.
0: È
1: un ex concorrente,
0: sì,
1: esatto.
0: Non
1: ma
0: so di quale anno.
1: Ha fatto altri talent?
0: Penso di sì, perché se dice sono sempre il secondo.
1: Ha fatto anche X Factor.
0: E poi si è elevato a Toto Cutugno comunque. Cioè, almeno Toto Cutugno
1: sono
0: un Eurovision
1: dei talent, sempre
0: vinto.
1: Secondo.
0: Cioè,
1: come dire, guarda, l'altro giorno ho giocato a calcetto, ho sbagliato un rigore, sono un po' Roberto Baggio del calcetto.
0: Io avrei detto il Damiano Amenta della situazione.
1: Sì,
0: però Damiano forse disegnava, nel 94 l'avrebbe segnato Damiano.
1: Non credo, però va
0: sicuro?
1: Bene.
0: No, secondo me sì.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.